0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un voler mordere la vita. Un volersi sentire vivi. Affamati di giorni, di ore, di attimi. Con la smania di non sprecare nemmeno un istante.

0: Selena Gomez insieme a Charlie Puth con We Don't Talk Anymore su Dimensione Suono Soft. E secondo me non parliamo più tanto perché non ce la facciamo, perché il caldo ci toglie proprio il fiato. E di caldo parleremo tra poco con gli amici di Trebi Meteo. Scopriremo come andrà questa giornata e se riusciremo a respirare un po' di più.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22. 98731. Comprooroodoro.it.
15: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
19: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
21: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano.

0: aspettano? Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
4: Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Solo qualche temporale di calore potrà interessare Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno. Temperature massime senza particolari variazioni, con calde d'afa ancora molto intensi. Valori infatti che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 35-36 gradi. Vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni proseguirà questa fase anticiclonica, con caldo che si farà sentire anche di notte. Dettagli su Trebi Meteo.

Me Love, la piano version su Dimensione Suono Soft di Sia. Si parla tanto di esame di maturità perché siamo nel pieno del suo svolgimento qui in Italia, ma anche in altri paesi si affronta una prova d'esame finale tipo maturità, come in Francia ad esempio, dove loro hanno addirittura una prova scritta in più, quella di filosofia, e tra poco ne discuteremo insieme.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Siamo nel periodo caldo dell'esame di maturità, che poi poveri studenti è proprio caldo in generale, studiare non è facile. Comunque è periodo di esame di maturità non solo qui in Italia, anche in altri paesi. E ho scoperto che in Francia, pensa, i maturandi devono affrontare anche una prova scritta di filosofia. Loro hanno 4 ore di tempo per sviluppare una riflessione collegando le loro idee agli autori che hanno studiato durante l'anno, oppure devono analizzare un testo filosofico. Ovviamente l'obiettivo non è trovare la risposta giusta, ma dimostrare di saper argomentare in modo logico, critico, anche coerente quello che gli viene chiesto. E in Francia questa prova è considerata uno dei simboli della maturità e ogni anno diventa un vero evento nazionale, seguito da televisioni, giornali, filosofi proprio in diretta, un po' come succede qui da noi, ma per lo scritto d'italiano. La prima prova di maturità, quella comune a tutti gli studenti, se ne parla insomma nel giorno in cui esce, tutti a commentare le tracce che sono state assegnate. Comunque, per il Ministero dell'Istruzione francese, imparare a riflettere su temi come libertà, giustizia, felicità e anche verità è fondamentale per formare cittadini consapevoli. Diciamo che sicuramente è un modo diverso di vivere l'esame di maturità, che in questo modo mette il pensiero critico al centro del percorso scolastico. E stavo pensando, ma chissà se prima o poi questa prova arriverà anche qui da noi. Lo so che in questo momento gli studenti mi stanno odiando, però sarebbe bello poter anche noi rispondere a delle domande filosofiche, per dire: quest'anno in Francia è uscita questa domanda: si può essere felici quando gli altri non lo sono? A te la risposta.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Volami nel cuore su Dimensione Suono Soft. Pensa che questa canzone Mina l'ha tenuta lì chiusa nel cassetto per 10 anni e poi un giorno ha deciso per fortuna di inciderla e l'ha inserita nell'album Cremona del 1996 e siamo contenti perché così l'abbiamo potuta riascoltare e l'abbiamo potuta anche volendo cantare insieme a lei, anche se cantare con Mina devo dire è sempre molto difficile. Abbiamo terminato un'altra ora di Sveglia Insieme, tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bello partire per le vacanze.
5: Sì, ma con quale auto?
4: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
4: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
5: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
5: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
4: Info su denicar.it.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e

0: cadono e cadono!
1: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
1: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
1: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sei domiciliari. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale Assenago, nel canale Villoresi, ieri davanti al Jeep di Milano, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee e ha chiesto scusa ai familiari delle vittime. Sarà lutto cittadino a Milano per Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto durante un inseguimento. La rabbia dei colleghi, si lavora in condizioni pericolose, ma senza le tutele delle altre forze dell'ordine. Oggi 18 le città da Bolino Rosso in Italia, ancora blackout a Milano e nell'Interland come a Sesto, Novate, Bollate, 1,52 gigawatt impegnati come carico sulla rete di Milano, il 40% in più di una settimana fa. Andiamo all'estero, andiamo in Venezuela, una doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5, il primo bilancio di 32 morti e 700 feriti. Dall'Italia Tajani offre il supporto al presidente Rodriguez. È tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
11: Iniziamo quest'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme con una bella notizia, perché Milano e Genova saranno collegate in treno, pensa, in appena un'ora. Un obiettivo che si avvicina grazie a un nuovo passo in avanti nei lavori del terzo valico dei Giovi, che è la linea ferroviaria ad alta velocità che unirà la Liguria al nord Italia, e sono infatti terminati gli scavi della galleria di ventilazione lunga ben 2 chilometri, realizzata tra l'altro senza interrompere il traffico ferroviario sulla linea esistente Milano-Genova. E questo mi sembra già un traguardo meraviglioso. Quando poi l'intera infrastruttura entrerà in funzione, i tempi di viaggio tra Milano e Genova si dimezzeranno, quindi gli spostamenti saranno molto più rapidi sia per i pendolari che per i turisti, ma non solo, anche per il trasporto delle merci. Tra l'altro il progetto è strategico anche proprio a livello europeo, perché collegherà il porto di Genova con il corridoio Reno-Alpi, che è una delle principali direttrici commerciali del continente. In più, per Milano significa avere un collegamento più veloce con il mare e con uno dei porti più importanti del Mediterraneo, quindi direi una bella notizia, molto molto bene.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Ora che sono sola e con tanti amori finiti alle spalle, mi rendo conto di quanto tu mi hai davvero amato.

0: La radio del benessere.
1: Dimensione sono.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa.

0: Accetto miracoli su Dimensione Sono Soft di Tiziano Ferro, che è nel pieno del suo tour degli stadi 2026 e dopo aver conquistato un paio di giorni fa a Napoli, adesso è pronta ad arrivare a Roma. Poi mancano ancora le tappe di Ancona e Bari per chiudere con il gran finale a Messina.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.

0: canzone che ha segnato un'epoca con Michael Jackson e Paul McCartney, The Girl Is Mine, no no, it's mine, it's mine. Insomma, se la contendevano questa povera ragazza. Tra poco l'appuntamento Good Life, parliamo dei Beatles.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
6: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Info e sedi su renord.com.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del Serramento. Siamo Serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del Serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
14: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumore non è normale.
15: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
14: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
15: Eh?
14: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
15: Ok, hai vinto.
14: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Riscaldina e

0: ottimo milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
5: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Andiamo verso le 11 di questo giovedì 25 giugno 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Spazio alla nostra Good Life. Anche perché c'è una giornata dedicata totalmente a uno dei gruppi più iconici di sempre. Oggi è il Global Beatles Day. Dopo oltre mezzo secolo dalla loro nascita artistica, continuano a rappresentare moltissimo e rappresentano molto di più di una semplice band musicale. Le loro canzoni sono cantate da nonni, genitori, ragazzi, creando emozioni condivise, ricordi che attraversano il tempo. La musica possiede una capacità unica, modificare il nostro stato d'animo in pochi secondi. Sempre più esperti suggeriscono di utilizzare la musica come parte delle proprie routine di benessere, una playlist rilassante durante una passeggiata, un brano preferito al mattino oppure una canzone ascoltata in famiglia. Ebbene, possono influenzare positivamente la giornata e i Beatles hanno costruito gran parte del loro successo proprio sulla capacità di trasmettere leggerezza, speranza e ottimismo. Forse è questo il motivo per cui le loro canzoni continuano ad essere ascoltate da persone di ogni età. Perché no? La musica non risolve problemi, però può aiutarci a vivere meglio qualsiasi giornata. Come diceva qualcuno, with a little help from my friends. Se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Altra ora che se ne va, altra ora segnata dall'appuntamento con le ultime notizie. Tra poco incontreremo la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, buon giovedì da parte mia, Fabrizio Gaias. Ripartiamo dal tentato furto di rame avvenuto nel corso della notte in provincia di Varese a Sacconago, tranciati alcuni cavi di rete Ferrovie Nord. I tecnici sono a lavoro, nel frattempo la circolazione è sospesa nelle tratte Bus Arsizio Malpensa Gallarate e Bus Arsizio Novara, bus al posto dei treni. Un uomo di 73 anni è morto questa notte per un rogo che si è sviluppato nel suo appartamento di Lomazzo, sette le squadre dei vigili al lavoro. Davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee, ha chiesto scusa ai domiciliari. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel Viloresi a Senago, a suo favore l'aver cercato di soccorrere i suoi amici. Milano investe in cultura, 73 milioni nel 2025, in crescita del 50%, il bilancio è dell'assessore Tommaso Sacchi. Il teatro rimane al centro dell'offerta, 2 euro su 3 spesi per gli spettacoli dal vivo. Dall'estero, il terremoto in Venezuela, primo bilancio 32 morti, 700 feriti. La Farnesina verifica se sono presenti italiani. 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, le celebrazioni a Roma con Mattarella. Adesso lo spazio di Enrico Mentana.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Non passa giorno senza che Trump ci attacchi, e lo ha fatto anche ieri sera tardi, ora italiana. Ha attaccato l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e la terribile Spagna. Tutte nazioni ree con i loro governi di non aver appoggiato la guerra contro l'Iran, di non aver chiesto se serviva aiuto. L'Italia è citata sempre per prima ed è questo il motivo per cui c'è inquietudine. Perché il presidente americano ha messo nel mirino il nostro paese? E si sospetta che in qualche modo ci sia dietro Trump anche alle parole di Rutte, Mark Rutte, il segretario generale della NATO olandese, e che ieri, come si sa, candidamente ha detto: ma l'Italia ha aiutato con il permesso di decollo di 500 voli per gli americani durante la guerra. Ora, a parte che a quanto pare i voli sono 200, a parte che a quanto pare i voli di cui si parla sono di aspetti logistici, non riguardano cacciabombardieri in azione, non si capisce perché Rutte abbia fatto questa uscita, visto che la NATO non era implicata e lui non era implicato nella guerra contro l'Iran. Che contezza ne ha? Perché lo dice? E appunto il sospetto è che ci sia la manina, si fa per dire, della Casa Bianca. Sta di fatto che ieri l'attacco di Trump è stato compiuto

0: con accanto Rutte, che era in visita appunto al presidente americano, che poi si è dilettato con un vero e proprio comizio in quella che doveva essere la solenne celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti. Rutte lo ha definito il leader del mondo libero, che ha confermato questo suo ruolo proprio disarmando l'Iran a un passo dalla bomba atomica. È una descrizione di comodo, certo, ed è vero che gli Stati Uniti sono alla guida per il loro ruolo del mondo libero, ma diciamo che ora Trump ci sta mettendo del suo per macchiare, modificare quell'immagine.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: E siamo pronti proprio in questi giorni a compiere un gustosissimo viaggio tra i sapori, l'artigianato europei. Tutto questo da domani fino al 28 giugno, Villa Borromeo ad Arcore ospita Regioni d'Europa, l'evento dedicato alla scoperta delle tradizioni gastronomiche e artigianali del continente, con apertura continuativa dalle 9 alle 24. Si potranno così scoprire sapori autentici di tutta Europa, però restando in Brianza, nella meravigliosa cornice di Villa Borromeo, si va dalle delizie culinarie internazionali alle prelibatezze artigianali. Ogni stand sarà un viaggio nel gusto e nella tradizione, accompagnato dalla scoperta delle meraviglie dell'artigianato tradizionale, dalle ceramiche ai gioielli, dai tessuti fino alle sculture. E allora, appuntamento con le Regioni d'Europa ad Arcore. Ci stuzzica questo appuntamento. E adesso l'aforisma d'amore, incontriamo l'interpretazione super delle grandi voci del cinema e poi ripartiamo con All at Once, anni 80, Whitney Houston.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Per amare per sempre, bisogna innamorarsi ogni giorno.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Prima abbiamo parlato delle regioni d'Europa ad Arcore e quindi è il momento giusto per continuare a stuzzicare l'appetito tra poco con i segreti in tavola con la nostra Francesca Romana Barberini. Grazie intanto a Sting su Dimensione Suono Soft Desert Rose.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro.

0: farai anche tu.
1: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Dimensione Suono Soft.

0: Le vacanze romane del 1983, diverse da quelle di oggi. Mattia Bazar con questo grande singolo del Festival di Sanremo, grandi ricordi ed emozioni su Dimensione Suono Soft. E adesso buon appetito.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, estate, tempo di viaggio, e cosa c'è di meglio se non viaggiare? Naturalmente alla scoperta dell'enogastronomia, anzi dell'eno e basta, perché oggi è giovedì mattina e parliamo sempre di vino. Lo facciamo in compagnia di un amico e di un appassionato esperto, lui Maurizio Dattero, che ha deciso, caro Maurizio, benvenuto a Segreti in tavola, hai deciso che ci porti in viaggio con te alla scoperta delle regioni italiane, appunto attraverso il loro vino. Dove andiamo?
3: Esatto.
2: Io la valigia ce l'ho sempre pronta. Sì. L'enoturista. Allora, dove ci porti?
3: Allora, oggi parliamo di Sicilia.
2: Bella.
3: Che insomma fa subito venire voglia di estate, in effetti, no? Mare, eccetera.
2: Sì.
3: Siamo in tema. Allora, sì, no, pensavo oggi di raccontare qualcosa sul vino e la Sicilia, perché penso che sia sempre, ecco, divertente collegare magari un viaggio ad una visita in qualche cantina o nei territori del vino, visto che siamo così specializzati in Italia su queste cose, no? Beh, la Sicilia magari non lo sanno tutti, ma è uno dei più antichi produttori di vino e poi soprattutto è uno dei maggiori produttori di vino in Italia, quindi non sottovalutiamola, perché magari a volte spesso si tende a sottolineare il ruolo di Piemonte, Toscana, il prosecco, no? I vini più conosciuti, ma in realtà anche la Sicilia ha tante tante belle cose ed è bello parlarne. E le tracce di produzione di vino risalgono a oltre 6.000 anni fa, questo è incredibile. Hanno trovato in alcune grotte vicino Sciacca, vicino Caltagirone, dei ritrovamenti, sono dei ritrovamenti che fanno risalire appunto la produzione di vino a migliaia di anni fa. Ecco, in Sicilia poi si sono susseguiti molti popoli che hanno portato apporti diversi alla produzione del vino, persino gli arabi notoriamente non sono grandi bevitori, ma hanno portato anche loro alcune novità, come ad esempio lo zibibbo, un classico vitigno di origine nordafricana, e l'hanno portata agli arabi, quindi insomma tante tante belle cose sono successe in questa regione. Oggi le zone più importanti dove si produce vino sono principalmente due o tre, una è quella dove c'è Marsala, che è rimasta storicamente molto molto apprezzata dagli amanti del vino, ma anche tutto il contorno di Trapani, Alcamo, tutte queste zone qua sono ottime, insomma, ci si producono ottimi vini. L'altro polo importante è quello dell'Etna, ovviamente, con Etna Bianco e Etna Rosso, e poi un'altra terza zona, magari un po' meno conosciuta, però stranamente è l'unica DOCG della Sicilia, è il Cerasolo di Vittoria, che si produce in provincia di Ragusa, a Vittoria appunto, con Nero d'Avole Frappato, un grande vino anche questo, magari un po' meno noto, ma da scoprire anche questo.
2: Insomma, un bel viaggio legato appunto ai territori del vino, secondo me ci sta ed è bellissimo, insomma, sono, sì, consigliamo, quindi prendete nota, preparate le valigie,
3: sì.
2: E andiamo e viaggiamo,
3: tanta
2: ma sai, il turismo enogastronomico, esatto, il turismo enogastronomico cresce a due cifre ogni anno.
3: Sì, sì, sì, infatti unire bellezza, cultura, vino, tutte queste cose qua è una cosa speciale per l'Italia.
2: Assolutamente. Maurizio, grazie per questo bel viaggio, ci sentiamo giovedì prossimo, chissà dove ci porterai, intanto buona giornata.
3: Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: La poesia della nostra sequenza romantica su Dimensione Suono Soft. Buon giovedì 25 giugno, siamo arrivati all'appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo D-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno, fermato un 19enne di origine marocchina residente a Melso, ritenuto responsabile dell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino, ritrovato senza vita con numerose ferite alla testa lo scorso 13 giugno all'interno della sua abitazione in via Auxilia a Milano. Svolta anche nel processo che vede imputata Alessia Pifferi, la PG di Cassazione ha chiesto l'appello bis nei confronti della donna condannata a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo. La PG chiede il non riconoscimento delle attenuanti generiche. Tentato il furto di rame nel corso della notte a Sacconago in provincia di Varese, tranciati alcuni cavi di rete Ferrovie Nord, i tecnici sono al lavoro, la circolazione è sospesa nelle tratte Busto Arsizio Malpensa Galarate Busto Arsizio Novara. Un quarantenne originario della provincia di Pavia, già noto per imprese analoghe, è stato arrestato per essersi buttato col paracadute dalla cupola della cattedrale di Mantova. Doppio devastante terremoto in Venezuela, il primo bilancio è di 32 morti e 700 feriti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
10: Dopo le news continuiamo questa mattina a parlare di appuntamenti ma anche di cibo. Soltanto all'idea abbiamo già messo su qualche chiletto. Addio prova costume. Mega festa con street e musica tutte le sere. L'appuntamento è da domani fino al 28 giugno in piazza 11 settembre ad Arese con l'hip hop street food, tre giorni dedicati alla cucina internazionale, alle birre artigianali e alla voglia soprattutto di stare insieme e divertirsi. Dalle specialità italiane e sapori internazionali, passando per dolci, birre proposte per tutti i gusti, sarà possibile quindi sperimentare un vero viaggio tra profumi, colori e tradizioni culinarie. Il tutto sarà da gustare in comode aree al coperto, accompagnato da musica dal vivo tutte le sere fino a mezzanotte. Estate, quindi giustamente la festa deve continuare tutte le sere. Festeggiamo questa stupenda stagione, anche se ultimamente abbiamo sofferto perché c'è sempre quel caldo africano tropicale che ci dà fastidio. Quello sì. Ogni stagione ha i suoi lati positivi e negativi, non stancherò mai di ripeterlo. C'è l'aforisma d'amore dietro l'angolo, quindi chiamiamo, scomodiamo le grandi voci del cinema. Sentiamo un po'.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Da sempre lui e io, da sempre uno in due, disse Margherita Hack. Non io. Questo è l'amore. Forse anche Dio più furbo di noi, che è quel che è. Noi solo in due, lui sono in tre.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Uno dei primissimi singoli di successo di questo paladino dell'R&B, così come è stato definito Craig David, la sua Seven Days, sempre così accattivante su Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi, oppure mi cambi direttamente.
11: Eh?
10: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorrezzo. In quale sede vuoi andare?
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%.

0: te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di ilTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da ilTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via Lenissaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
5: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

È passata qualche ora, già ci siamo ammirati allo specchio, già abbiamo urlato di primo mattino alle 5.30 quando ci siamo alzati. Michael Jackson e Man in the Mirror, grandi ricordi su Dimensione Suono Soft.

0: altro prezioso momento dedicato all'informazione con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Sta per avvenire il collegamento. Siamo arrivati al momento del cambio. Ah, chi vedo? La nostra Super Fabians, la nostra Fabiana. Oggi una mattinata tutta al femminile, che prosegue appunto con la conduzione di Fabiana nelle prossime ore su Dimensione Suono Soft. È tutto da Silvia Giansanti. Ci ritroveremo domani, sempre dalle 9 alle 13, invece nel weekend dalle 6 del mattino. Ciao!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Bello partire per le vacanze.
7: Sì, ma con quale auto?
6: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
6: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
7: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
7: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
6: Info su denicar.it.
8: Amici quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Fermato un 19enne di origine marocchina residente a Melso, ritenuto responsabile dell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino, ritrovato senza vita con numerose ferite alla testa lo scorso 13 giugno all'interno della sua abitazione a Milano. Il 19enne è stato fermato in stazione a Melso mentre stava per prendere un treno, al vaglio anche la posizione di un 17enne. Nuova svolta nel processo che vede imputata ad Alessia Pifferi. La PG di Cassazione ha chiesto l'appello bis nei confronti della donna condannata a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo. La PG chiede il non riconoscimento delle attenuanti generiche. Tentato furto di rame nel corso della notte a Sacconago in provincia di Varese, tranciati alcuni cavi di rete Ferrovie Nord, i tecnici sono al lavoro, la circolazione è sospesa nelle tratte Busto Arsizio Malpensa Gallarate, Busto Arsizio Novara, Trenord consiglia i bus per recarsi in aeroporto. E poi il terremoto in Venezuela, secondo il presidente Rodriguez ci sarebbero almeno 164 morti. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
0: Grazie Silvia, che cosa bella questa prima parte.

0: la giornata tutta quanta al femminile. Su Dimensione Sono Soft, torno a farti compagnia. Sono Fabiana Sera, ti tengo a compagnia appunto fino alle 17 come ogni giovedì, che si rispetti, e ti tengo compagnia con la prima Good Life che parlerà di Earworm. Che cos'è? E soprattutto, ti sei mai chiesto qual è la canzone che ti distrae di più? Hai una canzone che proprio quando l'ascolti proprio te ne vai, proprio perdi la concentrazione? Ce n'è una in particolare oggetto di studio, molto molto curiosa questa cosa, e poi appunto ti parlerò di Earworm, che magari se non sai che cos'è te lo spiego nella prima Good Life. Nella seconda Good Life parleremo del nostro consueto proverbio, chiaramente è stata nella settimana, in questa settimana c'è stato San Giovanni, ieri è stato San Giovanni, e quindi ti parlerò di un proverbio che ha a che fare comunque con fuoco, con falò, e via discorrendo, andremo a investigare su un proverbio molto interessante. Il tutto condito con la migliore musica, quella che ti piace cantare, questa qui la conosci sicuramente perché è anche la colonna sonora di un film bellissimo. Cominciamo, buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Sarebbe un mondo migliore se ti amo e addio si potessero dire una sola volta nella vita e mai alla stessa persona.

0: Mamma mia, Pino Daniele, che bellezza, amore senza fine. Ma tu lo sai che cos'è l'Earworm? E la sai qual è la canzone che ti fa distrarre di più? Beh, lo dice la scienza, io te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
11: Non basta, voglio di più.
12: Più di così?
11: Ancora di più.
12: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
11: Di più?
12: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
11: Di più?
12: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
11: Più di così?
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
12: Autorigoldi.it.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Estate alle porte?
18: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Ecco qualche esempio:
18: Fiat Pandina da 12.490 euro,
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
18: Peugeot 208 da 17.990 euro,
17: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
18: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Annie Lennox su Dimensione Suonosoft e un sacco di Labrador e Golden Retriever sulla spiaggia di Mondello a Palermo per operazioni di salvataggio. Quando vedono una persona che inizia a sbracciarsi, gli addestratori avvisano i cani ed entrambi si lanciano in acqua verso il soggetto in difficoltà in queste dimostrazioni di questi giorni, poi con l'aiuto del cane tornano a riva. In questo modo il bagnino può occuparsi del bagnante, mentre poi l'unità cinofila si occuperà del trasporto. Probabilmente una soluzione all'assenza di bagnini in Italia. Cosa si

0: Claudio Baglioni ci accompagna verso la fine di un'altra ora insieme e cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi,

0: pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Domani mattina nel carcere di San Vittore si terrà l'interrogatorio di convalida del fermo di Genty Berisha per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale milanese morto cadendo dalla moto durante l'inseguimento di lunedì sera. Fermato un 19enne di origine marocchina residente a Melzo, ritenuto responsabile dell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino a Milano, il 19enne ha già confessato al vaglio anche la posizione di un 17enne. Una lite in casa a Milano finisce in tragedia, morto un 39enne peruviano immobilizzato per terra con uno straccio in bocca, arrestate 5 persone, tutte peruviane. La vittima avrebbe aggredito alcuni dei coinquilini che condividevano con lui una casa al Vigentino, quest'ultimi poi l'avrebbero bloccato a terra appunto con uno straccio in bocca. La PG di Cassazione ha chiesto l'appello bis nei confronti di Alessia Pifferi, condannata a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana. La PG chiede di non riconoscere le attenuanti generiche. Terremoto in Venezuela, secondo il presidente Rodriguez ci sono almeno 164 morti e 900 feriti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Una nuova ora insieme a me, Fabiana Sera, insieme a te che hai scelto di ascoltare anche oggi Dimissione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e delle cose bellissime tipo il culturone del giovedì, del venerdì. Domani lo saltiamo perché non ci sono, però attenzione perché oggi ti parlo di un proverbio molto molto interessante. Tu lo sai che insomma ieri, l'altro ieri abbiamo parlato dell'acqua di San Giovanni, poi di San Giovanni, e oggi quindi ti parlo di fuoco, di qualcosa legato al fuoco. Il proverbio non te lo spoilerò a inizio ora perché ci sarà modo e tempo di parlarne alle 15:40, però diciamo che il topic è un pochino la passione e il fuoco, i servi, i padroni. Vabbè, basta, dai, abbiamo un sacco di musica da ascoltare. Il primo discone di quest'ora è bellissimo, arrivano i Pretenders con I'll Stand By You. Buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ti amo. Di questa parola so tutto il peso, l'orrore e la meraviglia. Eppure te la dico, quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita, e così male, che è come nuova per me.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Like ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: C'è Francesco Renga con Angelo nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft e tra un po' ti parlo di fuochi, servi e padroni nello spazio dedicato ai nostri proverbi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, convenienza e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta.

0: dirai solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Estate alle porte?
4: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Ecco qualche esempio:
4: Fiat Pandina da 12.490 euro,
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
4: Peugeot 208 da 17.990 euro,
3: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
4: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
3: Info su denicar.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
11: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Dai, San Giovanni in settimana, fuoco, falò, e ti parlo di un proverbio. Il fuoco è un buon servitore, ma un cattivo padrone. Saggezza popolare che nasce dal fatto che alcune forze sono straordinariamente utili solo quando vengono controllate, ma diventano pericolose quando prendono il sopravvento. Il fuoco scalda, illumina, cuoce il cibo, rende possibile la civiltà, ma se sfugge il controllo, distrugge tutto ciò che incontra. Per estensione, questo proverbio viene applicato a molte realtà umane, tipo il denaro, il potere, la tecnologia, persino la passione. Sono ottimi servitori quando li governiamo, ma diventano pessimi padroni quando finiscono per governarci. Dal punto di vista linguistico è interessante notare che il latino classico possedeva anche un altro termine, ignis, per indicarlo, ma focus è il fuoco controllato dall'uomo. Già nell'etimologia quindi è nascosta l'idea che il fuoco sia utile solo quando possiamo controllarlo. Una curiosità ci porta anche nella Grecia antica. Nel mito di Prometeo il fuoco viene rubato agli dèi e donato agli uomini, gesto che segna simbolicamente l'inizio della civiltà, ma il mito contiene anche un avvertimento: ogni potere comporta anche una responsabilità. E anche i romani avevano un rapporto quasi sacro con il fuoco. Nel tempio della dea Vesta ardeva una fiamma perenne che rappresentava la sicurezza dello Stato, e se si fosse spenta sarebbe stato considerato un cattivo presagio. Questo proverbio dunque ci ricorda che la vera saggezza non consiste nel possedere un potere o una forza, ma nel saperla governare e addomesticare. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: le note di mango della sua Mediterraneo. Concluderemo un'altra ora insieme. Questa è Dimensione Sono Soft. Come sempre cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti che riguardano il nostro territorio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Domani mattina nel carcere di San Vittore si darà l'interrogatorio di convalida del fermo di Genti Beriscia per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano morto durante l'inseguimento proprio dello stesso Beriscia. I funerali dell'agente verranno celebrati in Duomo. Fermato il killer di Roberto Guerrino, l'interprete ucciso nella sua casa a Milano. Si tratta di un 19enne di origini nordafricane che ha già confessato: avevo bisogno di soldi, ha detto, ho risposto al suo annuncio, al vaglio anche la posizione di un 17enne. Un 39enne peruviano è morto soffocato con uno straccio in bocca. 5 coinquilini connazionali sono stati arrestati per omicidio volontario. La vittima avrebbe dato in escandescenza e i coinquilini avrebbero cercato di immobilizzarlo. Il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla sul nodo idraulico di Milano per temporali e rischio idrogeologico a partire da questo pomeriggio e fino alle 9 di domani mattina. Il terremoto in Venezuela, secondo il presidente Rodriguez, ci sono almeno 164 morti, 900 feriti e 10.000 dispersi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
9: Eccola qui la nostra ultima ora insieme. Sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto anche Dimensione Suono Soft come colonna sonora del tuo pomeriggio. Un sacco di eventi dedicati al divertimento di solito ti proponiamo. In quest'ora ti propongo, ultimo giorno tra l'altro, un evento molto utile per la nostra prevenzione, per la nostra bellezza, perché una cosa molto carina tra l'altro, alla fermata Lanza,

0: sta parlando chiaramente di Milano, la linea M2, si parla di prevenzione sotto il sole, quindi in collaborazione con la fondazione ANT, si parla di prevenzione per curare la nostra pelle, per proteggerla. Fondazione ANT Franco Pannuti, ETS, dedicato alla sensibilizzazione sull'importanza della protezione della pelle, quindi vai alla fermata M2 Lanza e trovi dei consigli gratuiti per la bellezza e per la nostra protezione della pelle, una cosa molto molto carina, gratuiti, consigli di bellezza e prevenzione gratuiti fuori dalla metro, l'iniziativa a Milano per l'estate, 2 giorni, stanno girando tutta quanta l'Italia e adesso tocca a Milano. Quando possiamo dirti delle cose che riguardano il nostro benessere, relax e la nostra prevenzione sulla cura della nostra pelle e del nostro corpo, siamo molto molto contenti. Di solito ti dico baci, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto, in questo caso ti dico vai, informati e facci sapere se ti è stato utile. Ancora una volta la musica di Dimensione Suono Soft, e vabbè, questo è un discone, tra l'altro colonna sonora di Pretty Woman, bellissimo. Arrivano i Roxette con It Must Have Been Love. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Non ama chi non vede i difetti della persona amata come virtù.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

0: Dai, da su Dimensione Suono Soft ogni anno ci stupiamo quasi dell'arrivo del caldo, ma vale la pena sempre ricordare quali cibi ci fanno particolarmente bene. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico.
13: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
14: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
15: Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
17: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo. Sempre.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano. M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
5: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89.

0: nuove a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.